picchio e mon peripicchio su su ta seggia. E viva la pasta, la lante fedora, se fossi superbia la mi quanto è trista, l'autiera a Milano, facci la corista, e mon peripicchio su su ta seggia. E viva la

Antonio, Don Luca, Pallotta, Don Peppe, Palisco, studente, Appentine, Amore, Trentina, e sia dopulesse quando è centriata, Romina Granata, te faccio menà, su! Romina Granata, te faccio menà, su! Romina